0: La Golondrina
1: 94.3.
2: Wow, wow. Ho bisogno di uno stasso, a che ode. Completo, mami. Candela. Yeah, yo, gangsta.
3: Mami, ho pido un

0: Le perre mamita, non me sai.
1: Sei
0: la bebecita.
2: Formando parte de Cadena Caliente.